0: Poi, se no, va a fare che tu rore sangue. Tu la c'è che ci può cucire.
1: Ti mi quando voglio.
2: Ma ne fio fironna ora.
0: Mi sa che capo ne ha cavallo a pamburo. Anges.

da guardi l'armastie, pusti usciar giuli figli, o e cu già ton char chi vien, fudras va pron mutiquet, chi va mette ti su ye machan, chi va mette char ti gon, chi se chi va brasse ti giù.

ham bilu adisya aja mita mamiadi. Hahaha. Kiki ni ya, tiga bah macchi, cie di bani, jangan sedo, pina dia, misha pia, cie sedo.